Sangat terluka bapak-bapak setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedulur gagang begayu wonten Banjar Negara lan Purbalingga. Ngaturaken sugeng siang kebagian malih kalian sudah secara wonten siang punika nggih alaiki ye. Wonten gedik Banyumansanipun gedik Calung Lengger Embing mageh digasaken mawon sedulur gagang begayu wonten pangarsanipun poro sesepuh pini sepuh pecinta gending Banyumasan nggih sesarengan nguriri kabudayan Banyumasan menika nggih kalian sudah sarwaten singkang menika mangke langsung bisa paen bergabung kalian sudah seheru lagi ha 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro telu 08 loro loro
Asline iki manggon nang desa. Esuk-esuk maring warung sebelahan karep tuku lawuh. Nah, si Slamet ki, "Mbak, tuku pindang 1000 sing adol ki, sing adol warung ya." "Pindang apa, Mat?" "Slamet, sing endok apa sing ikan?" Slamet bingung, mereka biasa mangan sing penting asin kaya gue ya. "Ya sing ikan lah, Mbak. Sing cilik baik." Nah, Mbak warung ki nyiapna pindang, dibungkus godhong gedhang. "Iki, Mat, kena apa ora?" "Slamet, kena, Mbak. Tapi aku jaluk tolong diirisna tipis-tipis ya." "Mbak warung ki karo ndelik. Pindang kok diiris tipis-tipis ya. Kowe iki arep gawe apa?" "Lah sing slamete kanggo gawe jajan, Mbak. Diiris tipis, digoreng garing, dienggo cuculan sambel kethuk." Lah Mbak warung ki, "Wah, assalamualaikum." "Dikira kerupuk apa yang nyong ki ya. Slamet mung nyengir kambil. Ora krasa yen kencot ndablek sahabat setara ya." "Nah kiye, slamete sing ndi?" "Lah slamete sing kiye, Lur." Selamat lagi mendem disit makela lancaran 45 lagu merdeka versi jaranan senajan bulan September nggih. Dongaken apaen dulurku dulur sing nang ndi ora pada selamat waras selamat kaya gue ya Lur ya. Apalagi kesing anak Krakatau nih paen tekan Jawa Tengah ya. Apa maning ngene biyunge ya jane aja ngasih ya Lur ya. Sing sehat sing selamat kalian habuta pramuan nirbalar paling top semoga sami dipun jagi kesehatan menipun panjenengan sedaya kanthi konsumsi secara rutin habuta pramuan nirbalar sing paling top saking Denatur Indonesia ingkang saged dipun tubas wonten apotek-apotek ingkang ngacaket kalian dalemipun panjenengan sedaya. Nah nggih lagune kaya ngapa nggih The K-Boy.